0: en Canarias.
1: Es la hora 1:34.
2: È 1:34. Radio Canarias.

tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: En Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Son las 3:32 minutos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:33 minutos.
2: Sono le 5:33 minuti.
3: Radio Calima. Riavvolta.

0: Salima.
1: En Radio Calima suena Mick, Beautiful Freaks. Yeah.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Tragedia a Roma, sterminata una famiglia, uccisi madre, padre e figlia di 6 anni, l'assassino sarebbe in fuga. Hanno aperto la porta al killer, poi l'aggressione a coltellate. L'altro figlio di 18 anni è rimasto ferito in maniera non grave. Le vittime sono originarie del Bangladesh senza precedenti. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto è salito invece a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Mondiali di calcio, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai 16esimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, termina 1-1 tra Egitto e Iran. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza, prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma, è un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro, per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone, non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno, nell'amore come in tutto la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario, la fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci, tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, ma soprattutto buon best of della settimana. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, the best one.
0: The best, the meglio of the page of the settimans. Quindi andiamo a ripescare i momenti salienti della settimana trascorsa insieme.
1: Che possiamo dirlo, è difficile. Perché tu poi ti riascolti le puntate e dici, ma è tutto così
0: facciamo questo. Abbiamo deciso di iniziare con un po' di simpatia
1: Saccente, un po' cinica.
0: Tutta appunto artificiale, sì. Con la nostra Peppia.

0: ignoranza artificiale. Oggi una domanda, insomma, importante. Importante. Beh, a tema.
1: Ma
0: a
1: più
0: tema.
1: Che domanda, ho chiesto alla nostra ignoranza artificiale di spiegarci cos'è l'estate. Quindi, okay, insomma, un argomento.
0: Beh, gli hai fatto una domanda o no? Che cos'è l'estate?
1: Hai ragione. Vabbè, ma senza però fare adesso.
0: Era un po' che non litigavamo.
1: Ma infatti, adesso.
0: Fammi...
1: Allora, hai sortito così.
0: Sì.
1: Ho chiesto a Peppia cos'è l'estate. Ciao umani. Così.
0: Ciao Peppia.
1: Ma perché lei adesso prende confidenza. Sì. Ha capito che hai fan. Ciao umani, sono Peppia, la vostra ignoranza artificiale estiva. Oggi vi spiego l'estate, che secondo me non è una stagione, è un update obbligatorio che vi installano ogni anno. Perché per Peppi l'estate è un software e quando arriva succedono tre cose: gli umani si surriscaldano, vi si accende la spia della temperatura come i computer vecchi, beh in effetti, perdete memoria, dimenticate tutto, chi siete, dove lavorate, dove avete messo le chiavi, aumentate il consumo energetico, mangiate gelati come se fossero batterie. Hai notato la differenza tra la voce mia e la voce di Peppi?
0: Ma infatti non sto, mi sono persa perché sto ascoltando il tono e non quello che dici. È ipnotico.
1: Pensa
0: questo.
1: Se tutti avete fatto così e io ho parlato. Era la frase, i concetti erano detti con la voce così e invece quando c'era la spiegazione di Peppi alzavo un po' il tono.
0: Ok.
1: D'altronde faccio teatro.
0: Ti vorrei fare i complimenti appunto per la performance.
1: Performance. Quali sono le interpretazioni sbagliate dei classici estivi da parte di Peppi? La spiaggia. Per Peppi è un grande hard disk di sabbia dove salvate i vostri errori. Gli occhiali da sole sono la modalità privacy degli umani, così potete guardare gli altri senza farvi beccare. Anche dei porcellini che insomma guardano.
0: Attenzione. Sì, è vero. Questo sì. Perché lo fai tu.
1: Assolutamente no. Mai fatto in vita mia. L'anguria è un dispositivo di raffreddamento naturale, tipo un ventilatore ma più succoso.
0: Bello, mi piace.
1: Bella, vero?
0: Mi piace.
1: Il costume è la versione light dei vestiti. Meno funzioni, più vulnerabilità. Le zanzare sono i vostri antivirus, vi controllano il sangue ogni sera. Peppia vede gli umani che sudano e dice: attenzione, state perdendo liquidi di sistema, dovete fare un backup immediato con una granita. Poi vede uno che si tuffa e commenta: ha fatto il riavvio in acqua, molto professionale. Peppia decide di provare l'estate anche lei. Si mette al sole, dopo
0: attenzione.
1: 12 secondi va in tilt. Sto fondendo, sto diventando Peppia alla griglia.
0: Sto fondendo?
1: Certo, sto fondendo. Beh, poverina. Sto diventando Peppia alla griglia e si rifugia sotto l'ombrellone dicendo: l'estate è incompatibile con il mio hardware. Quindi per Peppia l'estate non è una stagione, è un aggiornamento. E come tutti gli aggiornamenti vi rallenta, vi confonde e vi fa

0: Calima.
1: La nostra Peppia ci ha raccontato che cos'è l'estate secondo lei, mettendola ovviamente a confronto con noi esseri umani. Come al solito mi ha fatto molto sorridere, tipo l'anguria è un dispositivo di raffreddamento naturale.
2: Quella è carina, tipo sì, un tipo ventilatore ma più succoso.
1: Buono, sì, è vero, in effetti te mangi un bel cocomero, stai subito fresco.
2: Peroni,
1: andiamo ai messaggi.
2: Giustamente sempre per fare pubblicità, certo. Peroni e cocomero, l'estate.
1: Era
2: sì.
1: Un po' che non ci davi qualche marchio. Bene, andiamo con i messaggi.
2: Da Chiara e Daniele. Ciao
1: sì,
2: ragazzi.
1: Io me ne vado nel frattempo.
2: Ciao. Chiara scrive: dopo aver sentito Peppia, ho detto al mio ragazzo che stavo facendo il riavvio in acqua. Mi ha guardata malissimo. Peppia mi sta rovinando la reputazione. Ma non dovete dare adito? Non dovete dare ascolto?
1: Adito, sì.
2: Adito. Adito quale?
1: Non dovete dare adito. Adito.
2: Quale adito? A mignolo, a indice, pollice.
1: Possiamo andare avanti?
2: Questo è terribile.
1: Sì.
2: Daniele scrive: Peppia dice che sudiamo perché perdiamo liquidi di sistema. Io oggi ho fatto backup con due granite. Sto benissimo, credo. Beh, Peppia consigliava di, insomma, rifocillarsi con delle granite fresche. Mi è venuta voglia di granitale. Come possiamo fare?
1: Ma no, mi ha fatto proprio venire voglia da
2: andare
1: al mare.
2: Andiamo al bar?
1: Finiamo, dai, abbiamo un attimo da finire.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Triplice omicidio a Roma in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia minorenne sono stati trovati morti e accoltellati. Trovato ferito l'altro figlio della coppia minorenne. Non è in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh e caccia all'assassino. Risale la tensione a Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Una folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Israele e Libano firmano intanto a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. Hezbollah in piazza Beirut contro l'intesa. 920 morti e oltre 50.000 dispersi sono i numeri dell'apocalisse venezuelana, destinati tragicamente a salire. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani. Intanto nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata avvertita anche a Caracas. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, che entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città sia oggi che domani. Gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. La Francia, ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone, conta un altro bimbo di un anno e mezzo ucciso dal caldo in auto a Marsiglia. Mondiale di calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del gruppo H, subito dietro Capoverde. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno. Ai sedicesimi il Belgio, prima del gruppo G dopo la manita alla Nuova Zelanda. Egitto e Iran 1-1, passano i nordafricani. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. È tutto, a più tardi.

0: scusa, puoi rifare quello che hai fatto nel fuori onda? Non so perché a un certo punto ho cominciato a giocare a un tennis immaginario.
1: Ho fatto l'imitazione del tennista quando si sforza di fare.
0: Faccelo un po'. È venuta meglio prima. Vabbè, comunque grazie.
1: È perché non c'ho spazio.
0: Non ti medesimi bene.
1: Ecco.
0: Tutto. Ha rotto il microfono.
1: Sì.
0: Niente, adesso finché non lo fa bene andiamo avanti così. Aspetta, tutto
1: perché ovviamente l'ho fatto male, ma è
0: sfidato. Vai. Può bastare. Grazie.
1: Prego.
0: Grazie mille. Allora, continuiamo con che bello. Andiamo a trovare i nostri amici capibara.
1: Che sono così carini.
0: Piccola parentesi anche sui suricati.
2: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
3: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
4: De toda la vida, sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: al mondo animale strano ma vero, Natural Edition, parliamo dei capibara che fanno da divano agli altri animali.
1: Mi piace questa cosa. Sai che esiste un libro?
0: Sì, sui capibara?
1: Filosofia capibara, in cui c'è questa capibara disegnata da questa illustratrice molto brava, che invita alla leggerezza, al buon umore. Quindi filosofia capibara, questa capibara si chiama Capi ed è ottimista nella vita, ma la vita lenta. È molto carino il libro.
0: E
1: è
0: perché
1: tutto illustrato.
0: Non me l'hai mai regalato?
1: Perché prima volevo testare se ti poteva piacere, ora te lo regalo.
0: Ok, perfetto. Allora, regalo ben accetto. Comunque, i capibara, come ci raccontavi tu, evidentemente sono animali estremamente tranquilli e tolleranti. Ecco perché forse questo libro.
1: Sì, è per quello si ispira.
0: Comunque, in natura è abbastanza comune vedere uccelli o altri animali posarsi sulla loro schiena mentre, non lo so, loro stanno facendo i fatti loro, stanno nell'acqua magari. E gli uccellini spesso li utilizzano anche come tipo autobus di linea, come possiamo dire.
1: Stanchi di volare, magari approfittano.
0: Pensate che addirittura spesso vengono fotografati insieme a gatti, cani, anatre, scimmie, tartarughe, insomma vanno d'accordo un po' con tutti. E non è che facciano volontariamente da divano, diciamo, però hanno un carattere molto pacifico e quindi raramente reagiscono quando gli altri animali si avvicinano o si appoggiano. Ok, non hanno proprio noie va di discute. Quindi fate come volete. Tra l'altro, questa indole sociale deriva anche dal fatto che loro vivono in gruppi numerosi, passano molto tempo a riposare insieme. Io li ho visti anche con la manina mentre dormono.
1: Amore.
0: Sì.
1: Ah, certo, l'ho vista la foto che si tengono la mano nel dormire. Come
0: e
1: no?
0: Quindi una curiosità ancora più sorprendente è che i capibara sono roditori più grandi, cioè sono i più grandi del mondo. E quindi sono dei mega topoloni fondamentalmente.
1: Topolone.
0: Trascorrono moltissimo tempo in acqua, infatti, dove appunto spesso fungono da taxi galleggiante.
1: Fortissima,
0: ecco,
1: questa cosa.
0: Per uccellini piccoli oppure
1: tutto gratis poi,
0: tutto
1: non
0: gratis.
1: È che ti si fa pagare la capibara. Uè, Ciccio!
0: Secondo me ti dà anche un bacetto. Sì,
1: carino.
0: Sì, sì. Comunque, nel regno animale, se esistesse un premio per la pazienza, sicuramente i capibara sarebbero tra i candidati principali. Radio

0: Sabato 27 giugno 2026 la chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "occhio non vede, cuore non duole" racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame, ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti, con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano "Tanti auguri a te". Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. E nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa, nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Gianni nel 1955 e Fabrizio Biggio nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo nel 1963 e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: sono tra i più topoloni del mondo animale. Animali molto gioviali, tranquilli, pazienti, vanno d'accordo anche con gli altri animali, fanno addirittura da divano o da taxi galleggiante.
1: Capibari e sofà, il meglio della qualità.
0: Si dice capibari secondo te?
1: Ho detto capibari?
0: Sì.
1: No, capibari è la città in Puglia dove loro portano qualcuno.
0: I capibara. Aspetta, mo ti metto alla prova. Sono come i suricata. Si dice suricata o suricati?
1: Suricati.
0: Eh,

0: Forse, però suricato uno. Sarebbe Timon, no?
1: No, è suricata.
0: È suricata?
1: Suricata.
0: Cioè Timon è un suricata?
1: Sì, con la A.
0: Ma noi siamo sicuri di questa roba? Perché no, qualcuno, no, perché sì, siamo al comedy, quindi voi non dovreste mai prenderci sul serio. Però magari qualcuno dice: oh, ma lo sai che Alessandra ha detto suricata?
2: Allora, io adesso vado a controllare.
0: No, controllo io. Tu parla dei capibara.
2: No, io vado ai messaggi, va che è meglio. Suricata. Allora, andiamo da Andrea che ci scrive.
0: Suricato.
2: Suricato.
0: Ma cosa?
2: No, dai, non è vero.
0: Ma guarda, si suricato può... e c'è Timon, guarda.
2: No, scrivi. Suricato. O suricata e ti dirà, si può dire in entrambi i modi, vedrai, proprio così con questo tono te
0: entrambi
2: lo dice.
0: I termini sono corretti,
2: hai visto?
0: In italiano la forma più comune è il suricato, plurale i suricati. La suricata, che sembra la
2: sì,
0: è un'alternativa altrettanto valida che deriva direttamente dal nome scientifico, che è suricata suricatta.
2: Vedi, quindi si può dire i suricata, perché lo sì, dice come se sì, lo dicessi sì, in latino. Va bene, mistero svelato, andiamo ai capibara.
0: No,
2: invece
0: posso dire una cosa, si può dire il suricato o i suricati, oppure la suricata e le suricate.
2: Ah, non
0: quindi i suricata.
2: Suricata
0: è una roba tipo, cioè, non lo so.
2: Tutto.
0: Però
2: vabbè,
0: le suricate sì.
2: Oh ragazzi,
0: vabbè, insomma quello.
2: Alo è molto capibara nella vita. Ormai sì, io lo frequento, lo conosco da un po'.
0: Però
2: quando
0: non
2: si
0: mi
2: tratta
0: no, i suricati.
2: No, non gli toccare il linguaggio, i plurali.
0: Però
2: cioè,
0: scusami,
2: tu sei
0: io
2: un poliglotta.
0: Ma scusa, sono laureato in lingue. Sto zitto. Quando si sente male qualcuno in spiaggia e fanno c'è un medico, se quello sta in vacanza ti balza la mano. Se io mi sento interpellato nella linguistica devo intervenire.
2: Allora vediamo se riusciamo a far intervenire anche i nostri amici del comedy. Andrea ci dice: quindi il mio gatto che si sdraia ovunque non è pigro, sta cercando di diventare un capibara.
0: Certo.
2: Oppure sta cercando un capibara dove sdraiarsi.
0: Oppure esatto, dice dov'è?
2: Dov'è il capibara? Chiara invece scrive: i capibara hanno capito tutto della vita, stare fermi e lasciare che siano gli altri a fare casino. Ma sì, dipende. Forse essere troppo capibara non va mai bene, però dipende. Cioè troppo accondiscendenti forse no.
0: Una via di mezzo. Tra il capibara e il suricata.
2: Stavo per dire una brutta frase che non vorrei che fosse fraintesa, però in effetti dipende da chi ti sale sopra. Cioè in maniera figurata. Cioè, hai capito? Cioè non è che
0: è troppo, non è ancora notte, ti prego.
2: Da oggi il mio obiettivo è raggiungere il livello di zen di un capibara con tre anatre, un pappagallo e una scimmia addosso. Matteo. Ecco, Matteo è un altro che dipende da chi c'è.
0: Matteo detto capi.
2: Esatto. Vabbè, tra capibara e suricati direi che
0: brava,
2: possiamo terminare qui.
3: Radio Cali.
4: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078. E vienici a trovare anche per un cóctel al tramonto.
5: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: avevo detto che era un po' difficile scegliere quest'oggi il best of della settimana, ma questo, su questo non c'è ombra di dubbio. Tra poco torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Ripeschiamo quel momento in cui giovedì abbiamo provato a immaginare la barra di ricerca Google nel 2134. Ci siamo pure ricordati l'anno.
1: Kalima, Kalima.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Son las 8:30 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8 anni, tutti originari del Bangladesh, sono stati accoltellati a morte. A 20 anni e non è in pericolo di vita il ragazzo scampato alla strage familiare. Sequestrata una mannaia trovata in casa e caccia al killer in fuga. L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid americani di ieri nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato obiettivi statunitensi nella regione del Golfo. I Pashdaran avvertono: se verremo aggrediti ancora, la risposta sarà più ampia. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti sono saliti a 920, mentre restano oltre 50.000 i dispersi. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso, rafforzate dall'arrivo di squadre di emergenza da 9 paesi, arrivati i team di Italia e Germania. Intanto una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel nord del paese. Giovani incensurati raccoglievano le ordinanze di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascosta in snack o alimenti. È quanto scoperto dai carabinieri della compagnia di Vico del Gargano, in provincia di Foggia. Emesse 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani tra i 20 e i 23 anni. Mondiale di calcio, nuovi verdetti nella notte italiana dopo il primo posto conquistato nel gruppo I della Francia. Vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa. Ai 16esimi da imbattuto va Capoverde al terzo pari nel girone con l'Arabia Saudita. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda. La squadra di Garcia approda alla fase ad eliminazione diretta con l'Egitto, cui basta il pari per 1-1 contro l'Iran. È tutto.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso, che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza, prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma, è un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro, per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone, non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione, ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno, nell'amore come in tutto la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario, la fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci, tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1981.

0: viaggio dal mondo del web, barra di ricerca, barra di ricerca Google nel 2134. Quali potrebbero essere le cose, appunto, che le persone potrebbero ricercare in questo anno specifico su Google?
1: E sono molto curioso.
0: Chissà se Google ancora esisterà, penso proprio di sì, sarà fatto di ologrammi, sì. Cioè cercherai col pensiero. Comunque, iniziamo con: mia nonna dice di essere una Betty, non so cosa sia. Fabrizio Corona, capo della rivoluzione partigiana, vita e opere.
1: Quindi vuol dire che ha sì. Fucellone!
0: Quando è stata l'ultima qualificazione dell'Italia ai mondiali? Questa fa male. Mastrota ha ancora in sconto il set di pentole.
1: Come no, certo.
0: Tony Pitoni, vita e opere riassunto. Beh, tanta roba.
1: Pensa cosa c'è in quel riassunto.
0: Ma secondo me sì, sarebbe da ricercare. A cosa servivano i banchi a rotelle nel 2020? Beh, mamma mia. Benzina a meno di 34,89 euro al litro. Dove? Punto di domanda. Aia, speriamo di no.
1: Le domande, alcune domande sono eterne nel corso dei secoli.
0: Non ce n'è Covid, analisi sintattica e riconoscimento delle costruzioni. Come sbloccare il frigo quando l'AI decide che sei sovrappeso?
1: Immagini.
0: Tu che inventatene una anche tu.
1: Dai, ne penso una.
0: Pensane una. Qua abbiamo: a cosa servivano carta e penna? Già adesso.
1: Ah, insomma, che peccato, vero?
0: Senti questa: dopo 5 lauree posso fare il netturbino?
1: Carina, vera, molto reale. Ne ho pensata una, tipo: dove posso parcheggiare la mia astronave? Oppure: ho fatto sesso con un robot, posso restare incinta?
0: Date dei prossimi concerti di ChatGPT, per rimanere in tema. Poi abbiamo: domani non posso fare la visita prenotata dal 2025. Entro quante ore la disdetta? Mamma mia. Quali sono i pronostici sulla prossima stagione di Un Posto al Sole?
1: Perché Un Posto al Sole, secondo me, non finirà mai.
0: Quando esce GTA 6? Questa
1: sì,
0: per intenditori.
1: Sì, questa è per intenditori, anche per persone che sono stanche di aspettare, però ci siamo quasi.
0: Che fine ha fatto Bugo? Come si allevano gli alieni? E c'era un detersivo o un succo? E basta, finiamo così. Cioè, potrei andare avanti all'infinito, però chi ha vinto il mondiale 2026 l'abbiamo già detto. Come cambiare le pile al mio bambino?
1: Un piccolo cyborghino.
0: Morgan Freeman e

0: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
1: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: dire, cari amici del Comedy Radio Show, termina qui non solo la puntata di oggi, ma l'intera settimana con questo best of.
1: Quindi... con questo posso dire un bel best of.
0: Bello, sì,
1: bello,
0: sì,
1: ricco, futuristico, capibaresco, artificiale,
0: sì,
1: estatesco.
0: E anche, come dire, no, basta, hai detto tutto.
1: Ti
0: tu.
1: È piaciuto estatesco?
0: Estatesco. Beh, mi è piaciuto. E sembrava un'altra marchetta anche questa, ma lasciamo perdere.
1: No.
0: Estatesco? No.
1: No.
0: Torniamo lunedì?
1: No.
0: Che dici?
1: Io torno, tu?
0: Io sì, certo.
1: Torniamo il 29 giugno, quindi
0: il 29.
1: Un giorno di festa per Roma.
0: Ecco, mi viene un po', come dire, mi dà un po' fastidio il fatto che sia il primo giorno della settimana, ma il penultimo del mese.
1: Devi fare pace con
0: Devo
1: questa
0: fare,
1: cosa.
0: Devo fare, sì.
1: Io
0: sono
1: conosco dei dottori.
0: Compulsiva.
1: No, ci sono dei dottori che tu ti siedi e racconti loro questa cosa.
0: No,
1: ti...
0: no, no. Secondo me basta riposare questa domenica e tornare lunedì più forti di prima,
1: sì,
0: con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Ossessiva compulsiva qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Il primo giorno.
0: Ma perché il 29? Ma veramente?
1: Poi inizia luglio. È un pochino così.

0: Bentrovati, buon sabato 27 giugno con il GR delle buone notizie. Potrebbero essere tracce di antichi microorganismi le centinaia di grandi molecole organiche complesse a base di carbonio trovate in due rocce recuperate su Marte. La scoperta è stata fatta dagli scienziati della NASA che hanno analizzato reperti raccolti dal Perseverance, un piccolo veicolo spaziale chiamato tecnicamente rover, in missione proprio sul pianeta rosso che dal 2021 sta esplorando il cratere Jezero. Sulla Terra il carbonio molecolare si trova spesso su rocce antichissime e in alcuni casi costituisce l'unica traccia organica di una passata vita microbica. Marte quindi, almeno nella sua fase iniziale, potrebbe essere stato più simile alla Terra. Ogni anno si celebrano gli Oscar europei dell'arte, un riconoscimento prestigioso voluto dal Consiglio d'Europa e gestito dall'European Museum Forum. Il riconoscimento premia l'eccellenza, l'innovazione, l'accessibilità e i valori. Quest'anno l'Oscar europeo è andato al Din Gammelbay in Danimarca, un museo vivente a cielo aperto che si trova ad Aarhus, che offre una sorta di villaggio interattivo. In media vengono candidati 45 musei e sono 46 paesi che fanno le candidature. Un nuovo appuntamento con Dancewell, lezioni di danza gratuite per persone con Parkinson, ampliata anche alle diverse comunità locali. L'evento si è svolto al cortile dei musei civici di Palazzo Bonaccorsi di Macerata. L'evento è promosso dunque nell'ambito di Dancewell, movimento di ricerca per il Parkinson, progetto del comune di Macerata e AMAT, col supporto dell'associazione Parkinson Marche e della fondazione Cassa di Risparmio di Macerata. Non è servito molto tempo perché il nuovo progetto di Olivia Rodrigo diventasse un caso globale. Il suo primo festival da curatrice ha registrato un risultato immediato. Tutte le tipologie di biglietti sono andate esaurite in appena mezz'ora dall'apertura delle vendite, confermando ancora una volta l'enorme richiamo della cantante sul pubblico internazionale. Il festival si svolgerà il 29 agosto a Irvine, in California, e sarà caratterizzato da una line-up completamente femminile. Sul palco si alterneranno alcune tra le artiste più influenti della scena musicale mondiale in un programma che unisce generi e generazioni diverse. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: She's crazy like

0: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. È morta Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto in Venezuela. La donna era originaria di Balestrata, in provincia di Palermo. E mentre una nuova scossa colpisce il paese, procedono con enormi difficoltà le operazioni di soccorso. Arrivata anche una prima squadra di soccorritori italiani. Indagine a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pinetta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8 anni, tutti originari del Bangladesh, sono stati accoltellati a morte. A 20 anni e non è in pericolo di vita il ragazzo scampato alla strage familiare. Sequestrata una mannaia trovata in casa e caccia al killer in fuga. Un segno incancellabile, così il presidente della Repubblica Mattarella ricorda 46 anni dopo la strage nei cieli di Ustica, quando 81 vite vennero distrutte. Morirono tutti i passeggeri e componenti dell'equipaggio del DC-9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Ricomporre i fatti, aggiunge il capo dello Stato, è un dovere irrinunciabile. Risale la tensione a Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Israele e Libano firmano intanto a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. È un passo avanti, dice il ministro Tajani. Siamo pronti a dare sostegno diplomatico. L'Italia è nella morsa di un caldo record, ma con la fine di giugno cambia tutto. In settimana arrivano i temporali. La cupola di calore inizierà a indebolirsi a partire da lunedì 29 giugno e con l'arrivo di luglio ci sarà la svolta. La bassa pressione farà il suo ingresso portando con sé aria fredda. È tutto, a più tardi.

0: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.
1: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
2: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è sabato 27 di giugno, cari amici, buon weekend, buon fine settimana. Sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora dedicata all'Italia, perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Tra poco un po' di momento nostalgia, perché parliamo di un qualcosa che forse in molte case è ancora presente, in altre invece è scomparso completamente. Il ventilatore a pale, perché è parte, secondo me, dell'estate italiana e di quella nostalgia che prende un po' il sabato. Non solo questo, ma torna all'agenda con date importanti, con il proverbio del giorno, i compleanni di questo sabato insieme, e poi si va anche in tavola, perché ci sono delle piccole regole italiane del mangiare d'estate che molti conoscono e molti praticano. Quindi ne parliamo tra pochissimo, perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. I colori dell'Italia.

0: 1993.
1: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale, tutto è tranquillo.

0: Ecco, questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, nel sabato, nel weekend, e partiamo subito con l'agenda. Un po' di date, un po' di accadimenti proprio nella storia in questo 27 di giugno. Partiamo dal 1977, quando il primo bancomat della storia venne installato a Londra. È un qualcosa che riguarda il Regno Unito, ma insomma, per effetti collaterali anche l'Italia. Torniamo invece al 27 di giugno del 1980, data che ricorderemo per la strage di Ustica, il 19 Italia precipita causando 81 vittime. Oggi tra l'altro cade anche la giornata mondiale del microbioma, istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza vitale di microorganismi come batteri, virus e funghi. Oggi è la giornata anche internazionale delle piccole e medie imprese, ma passiamo a un po' di compleanni di Vips sotto il segno del cancro. Tanti auguri a Gabriela Dorio, nata nel 1957, ex mezzofondista e campionessa olimpica. Ricordiamo, medaglia d'oro nei 1500 metri piani a Mosca del 1980. Tanti auguri anche ad Alberto Bevilacqua, scrittore, poeta, regista e sceneggiatore. Ricordiamo anche che il 27 giugno del 1914 nacque Giorgio Almirante, storico, politico e giornalista, ma facciamo anche altri tipi di auguri, quelli di buon onomastico, a San Cirillo d'Alessandria, quindi non so se c'è qualcuno che porta questo nome. E ultimo ma non meno importante, il proverbio di oggi: chi semina pazienza raccoglie serenità.
1: Calima, Radio Calima.

compleanno di Verdi, Bianchi e Rossi, 27 di giugno. Ma come ci siamo arrivati al 27 di giugno? A me ogni tanto sembra soltanto ieri che parlavamo di cosa cucinare al cenone di Capodanno. E non solo, ma leggiamo un po' dei vostri messaggi. Ci scrive Lisa che dice: quando avete ricordato la giornata delle PMI, ovvero piccole e medie imprese, ho pensato subito al negozio di mio padre. 40 anni di lavoro, sempre con la porta aperta, ogni volta che se ne parla mi viene un po' di orgoglio addosso. La storia di tuo padre, Lisa, è la storia di tanti italiani che hanno aperto delle piccole imprese, che magari fanno un po' di difficoltà nel tempo ad andare avanti, ma che raccontano storie, raccontano anche famiglie. Quindi auguri a tutte le persone che negli anni hanno dei ristoranti, dei negozi e che portano avanti un po' la memoria, il ricordo anche dell'Italia di un tempo, tutt'oggi nel 2026. Ci scrive anche Lorenzo che dice: la strage di Ustica me la raccontava sempre mio nonno. Diceva che certe date non si dimenticano, anche se non le hai vissute. Sentendovi mi è tornata quella sensazione lì. Sì, è vero, perché si è parlato, si parla molto spesso, si deve ricordare nel tempo anche quella che fu la strage di Ustica. Ricordiamo che cade l'anniversario oggi, proprio 27 di giugno, per non scordare mai ciò che è successo e portarlo non solo nella mente ma anche nella cultura storica del nostro paese.

0: Nel sabato italiano, beh, arriva un momento nostalgia, perché ogni sabato qui a Verdi, Bianchi e Rossi prendiamo un qualcosa che appartiene al passato, un ricordo, un oggetto, anche della musica. Ne parliamo e ritorniamo indietro con la mente. Oggi vorrei ricordarvi il caro ventilatore a pale, quando l'aria condizionata ancora non c'era. Era un po' il suono dell'estate italiana. Perché ci sono oggetti che magari non sono stati molto belli, ma sono stati importanti e utili. Uno di questi è proprio il ventilatore a pale, quello che in Italia ha fatto estate per quasi 50 anni. Era presente in praticamente tutte le case, in cucina, in camera da letto, sul comodino della nonna anche. Non è che rinfrescava tanto, questo lo sappiamo, ma faceva quel vento tiepido che non cambiava la temperatura, ma ci cambiava l'umore e ci permetteva di sopravvivere al caldo estivo. Poi c'era quel rumore inconfondibile, faceva un po' trr trr, un suono che diventava la colonna sonora delle estati italiane. Ecco, se lo sentivate, se vi ricordate quel suono, voleva dire che quando eravamo piccoli la scuola era finita, che l'estate era arrivata e che di caldo ne faceva abbastanza. Negli anni 80 e 90 c'era addirittura quasi a gara a chi aveva il ventilatore più potente, perché c'era quello con tre velocità, quello che oscillava, quello che si bloccava sempre a metà giro, e poi c'era il più iconico. C'era un qualcosa che facevano tanti ragazzi, quindi non parliamo solo del ventilatore quello da soffitto, ma proprio quello che mettevamo anche all'impiedi così a casa. C'erano i ragazzi, beh, io sfido voi ad averlo fatto almeno una volta, che facevano una cosa: mettere la faccia davanti alle pale e parlare con la voce che vibrava. Insomma, un vero e proprio rito nazionale. Quindi il ventilatore a pale non era un oggetto, ma era un modo di stare in casa d'estate quando l'aria era ferma e la vita era semplice.
1: Radio Calima. Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Una persona è ricercata per il triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma in un appartamento in zona Pineta Sacchetti, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba. Si cerca un amico di famiglia connazionale delle vittime di origini bengalesi. Ferito il figlio più grande della coppia, non è in pericolo di vita. Sequestrata una mannaia, per la polizia sarebbe l'arma del delitto. Torna a tremare la terra in Venezuela, nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9. Il ministro degli esteri Tajani ha parlato di un quadro tremendo, indicando in 3 il numero di connazionali deceduti. Al bilancio delle vittime si è poi aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi. Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente americano Vance commenta: alla violenza si risponde con la violenza. Teheran condanna violati la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Zelensky ha confermato l'attacco ad uno stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, parlando di un obiettivo legittimo. Il caldo estremo colpisce non solo la salute ma anche i portafogli delle famiglie. L'associazione di consumatori e assoutenti ha calcolato che il conto può arrivare fino a 600 euro al mese a famiglia tra il maggior utilizzo di condizionatori, consumi idrici e spese per gelati o altri prodotti per rinfrescarsi. È tutto.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza, prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma, è un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro, per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone, non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno, nell'amore come in tutto la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario, la fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci, tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi per il momento nostalgia all'italiana, perché abbiamo parlato di un oggetto iconico delle case degli italiani, ovvero il ventilatore a pale. Ci saranno tantissimi di voi che magari l'avranno ancora, poi diciamo che ci sono state anche delle riedizioni, perché ci sono i ventilatori a pale che nebulizzano un po' di acqua, ci sono quelli che mettendo le placche di ghiaccio fanno anche quasi d'aria condizionata, ma c'è Chiara che ci scrive: il ventilatore a pale per me è l'estate a casa dei miei genitori. Mio padre lo accendeva dopo pranzo e io mi mettevo sul divano a guardare le pale che giravano piano piano. Era il mio modo di capire che iniziava il pomeriggio. Ma Chiara, non solo il pomeriggio, la mattina, la sera, praticamente molti di noi lo tengono acceso a tutte le ore, perché ricordiamo che l'aria condizionata non è che faccia piacere a tutti. Stefano poi aggiunge: quando avete parlato della voce che vibra davanti al ventilatore, ecco qui vi volevo, mi è venuto da ridere. Io e mio fratello lo facevamo ogni sera, sembravamo due robot scemi, ma era il nostro gioco preferito. Stefano, non solo il tuo, ma penso di buona parte degli adolescenti e dei bambini italiani degli anni 90/2000. No matter what, no matter what.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @ a Mi Manera FTV. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

Dalla nostalgia, beh, passiamo al momento invece tavola, eccellenze e cucina italiana, perché oggi vediamo un po' di abitudini, vediamo un po' di cose anche non scritte ma tramandate oralmente, che fanno parte dell'estate italiana e quelle piccole regole italiane del mangiare d'estate, anche perché so che c'è qualcuno che le conosce a memoria e tra poco le rispolveriamo insieme nel sabato italiano di Verdi.

Siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi nel sabato italiano, cari amici, quando oggi, piuttosto che sederci a tavola e parlare di un po' di piatti tipici, vediamo un po' di curiosità estive e di quali sono quelle piccole regole italiane del mangiare d'estate. Allora, sappiamo che l'Italia non cambia solo con il meteo, cambia anche il modo in cui mangiamo, perché ci sono delle piccole regole, un po' mezze verità, abitudini che tutti conosciamo ma che nessuno sa davvero da dove arrivino. Ad esempio, partiamo dalla regola non scritta che la pasta fredda va fatta il giorno prima, come se avesse bisogno quasi di riposare, di dormire poi per diventare buona. Oppure un'altra leggenda che la frutta dopo cena fa gonfiare. Io non voglio nimicarmi, gli amici nutrizionisti magari che sono all'ascolto, però vogliamo parlare della goduria di mangiare una bella anguria fresca dopo cena? Passiamo a una grande altra certezza dell'estate italiana, il caffè shakerato, che non nasce nei bar quelli altolocati, ma come modo per raffreddare il caffè senza annacquarlo. O anche la granita siciliana, che un tempo si faceva con la neve dell'Etna conservata nelle grotte, il gelato alla frutta. Insomma, ci sono varie regole non scritte che fanno parte della nostra cultura culinaria estiva italiana. E poi c'è un grande classico: mangia leggero ma mangia bene. Vogliamo parlare anche del bisogna aspettare 2-3 ore prima di farsi il bagno? Ecco, l'estate italiana è così, non solo dal punto di vista delle tradizioni, ma anche in tavola ci sono degli equilibri strani tra quello che dovremmo fare e quello che ci fa star bene, e forse è proprio questo.

0: Radio Calima.
1: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio come sempre. Beh, chiudiamo l'appuntamento di oggi, ma chiudiamo anche la settimana prima di quest'estate 2026. Estate non dal punto di vista meteorologico, ma proprio stagionale, perché c'è stato il solstizio. Vi ricordo che ci sentiamo lunedì e buon weekend, buon fine settimana da noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao! Verdi,

0: Bentrovati, buon sabato 27 giugno con il GR delle buone notizie. Potrebbero essere tracce di antichi microorganismi le centinaia di grandi molecole organiche complesse a base di carbonio trovate in due rocce recuperate su Marte. La scoperta è stata fatta dagli scienziati della NASA che hanno analizzato reperti raccolti dal Perseverance, un piccolo veicolo spaziale chiamato tecnicamente rover, in missione proprio sul pianeta rosso che dal 2021 sta esplorando il cratere Jezero. Sulla Terra il carbonio molecolare si trova spesso su rocce antichissime. In alcuni casi costituisce l'unica traccia organica di una passata vita microbica. Marte, quindi, almeno nella sua fase iniziale, potrebbe essere stato più simile alla Terra. Ogni anno si celebrano gli Oscar europei dell'arte, un riconoscimento prestigioso voluto dal Consiglio d'Europa e gestito dall'European Museum Forum. Il riconoscimento premia l'eccellenza, l'innovazione, l'accessibilità e i valori. Quest'anno l'Oscar europeo è andato al Din Gemelbay in Danimarca, un museo vivente a cielo aperto che si trova ad Aarhus, che offre una sorta di villaggio interattivo. In media vengono candidati 45 musei e sono 46 paesi che fanno le candidature. Un nuovo appuntamento con Dancewell, lezioni di danza gratuite per persone con Parkinson ampliata anche alle diverse comunità locali. L'evento si è svolto al cortile dei musei civici di Palazzo Bonaccorsi di Macerata. L'evento è promosso dunque nell'ambito di Dancewell, movimento di ricerca per il Parkinson, progetto del comune di Macerata e AMAT col supporto dell'associazione Parkinson Marche e della fondazione Cassa di Risparmio di Macerata. Non è servito molto tempo perché il nuovo progetto di Olivia Rodrigo diventasse un caso globale. Il suo primo festival da curatrice ha registrato un risultato immediato. Tutte le tipologie di biglietti sono andate esaurite in appena mezz'ora dall'apertura delle vendite, confermando ancora una volta l'enorme richiamo della cantante sul pubblico internazionale. Il festival si svolgerà il 29 agosto a Irvine, in California, e sarà caratterizzato da una line-up completamente femminile. Sul palco si alterneranno alcune tra le artiste più influenti della scena musicale mondiale in un programma che unisce generi e generazioni diverse. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio Calina.
3: Un saluto dalla redazione. Caccia al killer e indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia originari del Bangladesh sono stati uccisi nella loro abitazione. I poliziotti sono sulle tracce di un amico connazionale. Ha avuto una colluttazione con il primogenito delle vittime, rimasto ferito, prima di darsi alla fuga. È morta anche Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto in Venezuela. È arrivato intanto nel paese sudamericano il primo volo umanitario urgente dell'aeronautica militare che era partito da Pratica di Mare, pronto il secondo. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran condanna gli attacchi statunitensi contro alcune aree della costa meridionale del paese, parlando di palese violazione dell'accordo di pace. I Pasdaran attaccano le postazioni militari americane nel Golfo. Il Bahrain denuncia di aver subito un attacco iraniano con droni nella notte, definendolo una grave violazione della sovranità nazionale. Un segno incancellabile, così il presidente della Repubblica Mattarella la ricorda 46 anni dopo la strage nei cieli di Ustica, quando 81 vite vennero distrutte. Morirono tutti i passeggeri e componenti dell'equipaggio del DC-9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Ricomporre i fatti, aggiunge il capo dello Stato, è un dovere irrinunciabile. MotoGP, primo storico poker in qualifica per Aprilia. Martina ha firmato la pole position ad Assen davanti a Ogura, Bezzecchi e Raul Fernandez. Magnaia quinto. Alex Marquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle prequalifiche. Scatterà 12°. Out al De Geer, dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Alle 15 la sprint race. È tutto, a più tardi.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.
1: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Radio Calima.
2: In Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Ospedali di Caracas sotto pressione dopo il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Trovata senza vita la siciliana Francesca Mannina. E mentre la terra trema ancora con una nuova scossa di magnitudo 4.9, nel paese sudamericano arriva il primo volo umanitario italiano per garantire i primi aiuti alla popolazione. L'ONU stima danni economici per 6,7 miliardi di dollari, il 6% del PIL. Caccia al killer e indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia originari del Bangladesh sono stati uccisi nella loro abitazione. I poliziotti sono sulle tracce di un amico connazionale. Ha avuto una colluttazione con il primogenito delle vittime, rimasto ferito prima di darsi alla fuga. Pare fosse ossessionato dalla donna. Tragico incidente sulla 14 in corrispondenza di un cantiere direzione Bologna, dove un'auto con a bordo una famiglia egiziana di 6 persone si è ribaltata autonomamente, forse a causa di un colpo di sonno, una distrazione del conducente. Nell'impatto è morta una donna, grave il figlio neonato. L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid americani di ieri nella zona dello stretto di Hormuz e accusa Trump di aver violato il memorandum d'intesa. Il Bahrain denuncia attacchi di droni iraniani contro il suo territorio. L'accusa a Teheran è di compromettere il lavoro per la pace. Tennis, tempo di media day per Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon. Spero nello stesso epilogo dello scorso anno, dice il numero uno al mondo che a Londra si presenta da campione in carica. Poi aggiunge: abbiamo fatto qualche cambiamento per il caldo, mi sento pronto. L'azzurro debutterà contro Ketmanovic lunedì alle 14:30. È tutto, a più tardi.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni, l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:32 minutos.
2: Sono le 13:32 minuti. Radio Calina.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragico incidente sull'autostrada A14 dove un'auto con a bordo una famiglia egiziana di 6 persone si è ribaltata autonomamente. Nell'impatto è morta una donna, un neonato di 6 mesi è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Il conducente di un camion è morto in un incidente stradale sulla statale 309 Romea all'altezza di Campagna Lupia nel Veneziano. Coinvolti un'auto ibrida e il TIR che al momento dello schianto stava trasportando lastre d'acciaio. Nella frenata le lastre, scorrendo in avanti, hanno diverto la cabina e l'hanno schiacciata. Terremoto in Venezuela, la misura del disastro è nei numeri destinati tragicamente a salire. 920 morti, oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Trovato il corpo senza vita della donna di origini siciliane scomparsa. Nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. Lo riferisce l'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operation. Il comandante di una nave cisterna ha riferito di essere stato colpito da un proiettile. L'imbarcazione ha riportato danni alla plancia, l'intero equipaggio è al sicuro. I motori, Jorge Martin si prende la pole position del Gran Premio d'Olanda di MotoGP ad Assen. Il pilota spagnolo dell'Aprilia è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1:30.812. Completano la prima fila Ayogura e Marco Bezzecchi, quinto Bagnaia, settimo Marc Marquez. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Kalima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
2: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Radio Kalima.
1: Benvenuti a tutti, buon sabato, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quella che è la nostra, il nostro contenitore musicale, non solo il nostro magazine dove trattiamo tanti argomenti. Ci troviamo nel periodo dove iniziamo già a pensare, no, alle vacanze, manca sempre meno per andare in vacanza, dove andremo a visitare posti meravigliosi. Un turista ha deciso di visitare una città seguendo non una guida ma un cane randagio. La giornata, almeno da quel che ha detto lui sui social, perché ha ripreso tutto, è andata meglio del previsto.
0: Kalima, Radio Kalima.

questo, cari amici, è il periodo dove si va in ferie, no? Lo si fa per 2 settimane o comunque ci concediamo quella gita fuori porta quando abbiamo un paio di giorni liberi, e quando si va in un luogo diverso un po' tutti facciamo le stesse cose, visitiamo i monumenti, le piazze, i musei. Voglio parlarvi di un turista che invece stava viaggiando e a un certo punto si è accorto che un cane lo stava seguendo e lui ha deciso di seguirlo a sua volta e ha documentato tutto su Instagram. È molto curioso vedere cosa è successo a questo turista, perché lui era curioso di vedere dove l'avrebbe portato il cane. Il risultato, grazie a lui, ha visitato piccole strade, piazze nascoste, angoli che nessuna guida turistica consigliava. Questa storia è diventata virale perché c'è un'idea che piace moltissimo alle persone, quella di perdersi, perché a volte i posti migliori non sono quelli che stavamo cercando o super gettonati, ma sono quelli che incontriamo per caso. In questo caso, scusate il gioco di parole, anche grazie ad un cane.

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
1: De toda la vida, sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
2: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @amimaneraftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
0: Sono le 14:30 minuti. Radio
2: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. L'ONU stima che i terremoti del 24 giugno abbiano causato al Venezuela perdite economiche per circa 6,7 miliardi di dollari, pari a quasi il 6% del prodotto interno lordo nazionale. Intanto sono 920 morti, oltre 50.000 dispersi, tra le vittime anche tre italo-venezuelani. Sull'autostrada adriatica si è ribaltato un minivan con a bordo una famiglia di 6 persone. È morta una donna di 25 anni, grave suo figlio di 6 mesi, che sarebbe stato in braccio alla mamma ed è stato sbalzato fuori dall'abitacolo finendo in una scarpa. Dopo un volo di 3 metri è stato operato d'urgenza. Un uomo l'ha aggredita appena è scesa dall'auto davanti a casa dei suoi genitori gettandole addosso dell'acido. È accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, a Peseggia di Scorsè, in provincia di Venezia. Una donna è ricoverata al centro ustionati di Padova. Le sue ferite sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Un numero crescente di navi sta richiedendo permessi all'Iran per attraversare lo stretto di Hormuz dopo che mercantili non autorizzati hanno ricevuto colpi di avvertimento. Riferirlo è la televisione di Stato iraniana. Formula 1, vanno a George Russell le terze libere in Austria, poi l'altra Mercedes di Antonelli e la Ferrari di Hamilton. Leclerc chiude settimo e rossa, molto più vicina alle frecce d'argento rispetto al giorno precedente. Alle 16 le qualifiche. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Vi siete accorti, cari amici, che negli ultimi anni tutti sembrano usciti da una pubblicità dopo una foto? Troppo perfetti, luce perfetta, angolazione perfetta. Eppure adesso sta succedendo il contrario.

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

quante volte, cari amici di The Mag, scrollando Instagram, TikTok, siamo davanti a delle foto dove si vede che effettivamente c'è poca realtà, c'è tanta finzione, no? Sembriamo tutti perfetti. Per anni i social ci hanno abituato, no? All'idea che ogni foto doveva essere impeccabile, la faccia giusta, la luce giusta, il filtro giusto, quasi non dovevamo sembrare noi, dovevamo mostrare una realtà non vera. Invece in questo 2026 sta esplodendo un trend curiosissimo, che sono le foto brutte, ma brutte per davvero, sono foto mosse, storte, scattate male. Molti ragazzi stanno recuperando vecchie compatte digitali e stanno fotografando volutamente qualcosa di imperfetto, perché racconta meglio il momento. La cosa interessante è che dietro non c'è soltanto la nostalgia, ma c'è la ribellione. Per anni abbiamo cercato di sembrare perfetti e adesso stiamo cercando di sembrare veri. E allora la foto sfocata, la foto non uscita bene, non lo so, una foto con il flash sparato in faccia, gruppi di amici immortalati male, sono tutte cose che vanno bene, perché magari la foto perfetta prende più like, ma quella imperfetta spesso racconta meglio un ricordo, un qualcosa che stiamo vivendo in quell'attimo lì.

una volta amici di The Meg ci si fidanzava, ci si lasciava e ci si piaceva, no? Oggi sembra servire quasi un dizionario per fare il passo successivo. Tra poco vi spiego in che senso.

0: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

0: The Mag Special 3.
1: Internet, amici di The Mag, ha una capacità incredibile di inventare parole nuove per descrivere cose che facevamo già. L'ultima arrivata si chiama wildflowering. Praticamente è l'idea di vivere una relazione senza correre, senza avere delle etichette, delle definizioni o dei programmi a lungo termine. Lasciare che le cose crescano spontaneamente, un po' come farebbe, non lo so, un frutto, un fiore selvatico. Ora, al di là del nome, che sembra uscito da una tisana biologica, secondo me, la cosa interessante è un'altra, perché ogni anno spunta un termine nuovo, no, per raccontare emozioni vecchissime. Questo ci dice qualcosa più importante. Non stiamo cercando tanto parole nuove, stiamo cercando modi nuovi per spiegare sentimenti che esistono praticamente da sempre.
2: Just

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Sono le 15:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del 19 Itavia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Allarme caldo in Europa, in Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. La Francia, ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone, conta un altro bimbo di un anno e mezzo ucciso dal caldo in auto a Marsiglia. MotoGP, un perfetto Raul Fernandez vince la sprint nel Gran Premio d'Olanda, decimo atto del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Trekhouse con Ai Ogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi limita i danni ed è quarto, poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. È tutto, al prossimo aggiornamento.

di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa

0: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
1: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
2: De toda la vida, sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche 3 italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Ed un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso l'Afghanistan orientale, a 450 km a nord-est di Kabul. Lo riporta l'Istituto Nazionale Geologico degli Stati Uniti, secondo cui il sisma ha coinvolto le province di Khost e Nangarhar ed è stato avvertito anche a Islamabad, la capitale del Pakistan. Proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia, sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Le forze ucraine hanno colpito uno stabilimento industriale a Volgograd, in Russia. Per Mosca il bilancio è di un morto e 10 feriti. Scrivendo su X, Zelensky ha descritto l'impianto come un importante complesso industriale dove la Russia produce sistemi di artiglieria e equipaggiamento militare. Formula 1, George Russell in pole allo Spielberg nel Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ma è sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. A muro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering

0: 342-4806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv, Amimanera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
1: Radio Kalima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Son le 17:32 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela. Almeno 920 vittime e oltre 50.000 dispersi. Recuperato un neonato dopo 50 ore. Tre morti, anche tre italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Altro forte terremoto di magnitudo 6.1 in Afghanistan orientale. Continuano le ricerche per individuare il presunto responsabile della strage di Casalotti nel quadrante nord-ovest di Roma, in cui è stata sterminata una famiglia. Secondo quanto ricostruito, sarebbe il 43enne Hossein Shadat il killer che ha ucciso colpendoli con una mannaia padre, madre e figlia di 8 anni. A Imperia, alla foce del torrente Impero, sono stati recuperati i corpi dei due ragazzi trovati sui fondali in mare. A portarli in superficie sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco al termine di una complessa operazione coordinata dalla guardia costiera della città ligure. 46 anni fa la strage di Ustica, una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica. Nel messaggio per l'anniversario il presidente Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Formula 1, George Russell in pole allo Spielberg nel Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton. A Monza Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli, poi Max e le McLaren. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Il Gran Premio domani alle 15. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Sono le 18:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Forte scossa di terremoti in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 morti e oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Continuano le ricerche per individuare il presunto responsabile della strage a Casalotti nel quadrante nord-ovest di Roma, in cui è stata sterminata una famiglia. Secondo quanto ricostruito, sarebbe il 43enne Hossein Shaddad il killer che ha ucciso, colpendoli con una mannaia, padre, madre e figlia di 8 anni. Un uomo di 69 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato a Olbia, in Sardegna. La vittima è il direttore del cantiere di un palazzo in costruzione. È precipitato per 7 metri ed è morto sul colpo. Indagini sono in corso per la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la media azione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo. Lo sport: si chiude questa sera la fase a gironi del Mondiale del 2026 con gli ultimi verdetti. I riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: En Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti.

Livum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Bentrovati, buon sabato 27 giugno con il GR delle buone notizie. Potrebbero essere tracce di antichi microrganismi le centinaia di grandi molecole organiche complesse a base di carbonio trovate in due rocce recuperate su Marte. La scoperta è stata fatta dagli scienziati della NASA che hanno analizzato reperti raccolti dal Perseverance, un piccolo veicolo spaziale chiamato tecnicamente rover, in missione proprio sul pianeta rosso che dal 2021 sta esplorando il cratere Jezero. Sulla Terra il carbonio molecolare si trova spesso su rocce antichissime. In alcuni casi costituisce l'unica traccia organica di una passata vita microbica. Marte, quindi, almeno nella sua fase iniziale, potrebbe essere stato più simile alla Terra. Ogni anno si celebrano gli Oscar europei dell'arte, un riconoscimento prestigioso voluto dal Consiglio d'Europa e gestito dall'European Museum Forum. Il riconoscimento premia l'eccellenza, l'innovazione, l'accessibilità e i valori. Quest'anno l'Oscar europeo è andato al Din Gammelbay in Danimarca, un museo vivente a cielo aperto che si trova ad Aarhus, che offre una sorta di villaggio interattivo. In media vengono candidati 45 musei e sono 46 paesi che fanno le candidature. Un nuovo appuntamento con Dancewell, lezioni di danza gratuite per persone con Parkinson, ampliata anche alle diverse comunità locali. L'evento si è svolto al cortile dei musei civici di Palazzo Bonaccorsi di Macerata. L'evento è promosso dunque nell'ambito di Dancewell, movimento di ricerca per il Parkinson, progetto del comune di Macerata e AMAT col supporto dell'associazione Parkinson Marche e della fondazione Cassa di Risparmio di Macerata. Non è servito molto tempo perché il nuovo progetto di Olivia Rodrigo diventasse un caso globale. Il suo primo festival da curatrice ha registrato un risultato immediato. Tutte le tipologie di biglietti sono andate esaurite in appena mezz'ora dall'apertura delle vendite, confermando ancora una volta l'enorme richiamo della cantante sul pubblico internazionale. Il festival si svolgerà il 29 agosto a Irvine, in California, e sarà caratterizzato da una line-up completamente femminile. Sul palco si alterneranno alcune tra le artiste più influenti della scena musicale mondiale in un programma che unisce generi e generazioni diverse. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ...1979... If

Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @mimanera.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:32 minutos.
2: Sono le 22:32 minuti.
3: Radio Calima.
4: Calima Rewind. Riavvolgi il tempo.
5: Emergency.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica